E Love and Spoonful, Summer in the City, spiega esattamente che fecone stai per sei a stal carrozzo con i tuoi anche c'è da c'è costruzioni che non è mai very actual del disco. Down on my police, message in a bottle.